0: 搵饭你。
1: 文哥，我拎啲嘢嚟，你拎啲嘢嚟，我都唔会中意你嘅。话中意系呃你嘅。乜嘢？你
2: 撇物奸人相爱不自收，咪话唔怕痴呆有依啊样够。
3: 我
2: 讲
3: 得好死嘅，
2: 点
3: 解突然
2: 间又输
3: 成咁嘅？
2: 喂，你若行埋身边，我就做牛；你若再

0: 系苏华嚟嘅。
1: 吓、啊，你系苏华？啊，苏华，搞到我头都晕晒啦，真系。
0: 我有一件事话俾你听啦。
1: 我同呢度个小姐原本系一对孖女嚟嘅，隔别咗十几年，大家都唔知道。后来阿寿伯同阿财叔讲俾我听，咁而家我哋相认翻啦。
2: 啊，咁就好啦。哦，你而家系见阿伟文哥啦？
0: 系啊。
3: 系你就错啦。